0: PM. Attention.
1: Con dei dito, io ricordo dice un tipi era buono la buona canale. A Jerica Winnie Bonnie, il loro papà, what you got that loro, tipi era buono la buona canale. Grappa fama, coupe,

vanno a pecuarne perché il denno fu pieno le con l'armatore di Deber di Carda e Capin del Mangu a Danene e Deber di Carda e Loco e Vod chi è la bene don che ti ganenne che la donna mi ha picchiera per Ahmet le tele no che il chimaro con no capi che un gura no mi ne lo vite dare vu Capin ma non me ne le chi ti era nato non o a Danene toro ti è di Dacle nato ma vi

0: Chuanli, ki Carman me promotion. Laro yo roba in dong design, matia go mala mal, malo we. Ye ki dresses panotino, ki mon madon, foot panotino, ki jo madon. Hips pa ube ki mon, long gentle, long sleeves, long khaki. Wa original, pilotino, ki jo madon. Koti menyom, there's original, t-shirt my schools. Woy pungi ma polata. Kai wilo ki well-being, ki bigger up machu niyom, ki bofi kila toni. Ilo mi order pi jazi tuhu, koti mon, ki kili bene. T-shirt pi school, ki mokene ma polata. Kubeki will be number Jerabira Bora Rio. Rio Jerabi, a Jerabira Chair. Well, you will for only noy. Well, Pink Beauty Shop, and you don't have a mega chill to get them. Will you re loyal? Keep on the town council.
1: KK Enterprise, we are getting my map, my chocolate, Kiki, Tarukamba, Eto Padalian, you are going to get a Nagina Monga.
2: KK Enterprise, Wajaro Speaker Mador, Flat Screens, Smartphones, Woofers, Solar Panel, Kisola Mikri Benetie, Wire Match, Flash Disk, Memory Card, Solar Valve, Adapters, Generator, Kijani Dumba Kwaki Kimai, KK Enterprise, when you are talking for the thing going on, Jarwell Kampala, you may take Dumba Tiki Match, Obana Waho, Yimbodwa, Wati Yaku, you are going to be a Kadaukati, Kimachon, KK Enterprise, Kipa Junior Road, Okuma Puma, you will be beautiful soul, a terrible chin, a not a beer bora deck, a beer rio, a boera beach, a rio chill, KK Enterprise, the gamma yacht, the gamma chunky mark, if a day town.
3: Chapira yo cara le che yo wuli sho moro bi lo wal to wal con gela lo yo moro pi en gela lo cho yo te chamo de ku wuli sho bi lo bi gi yo wuli che te wal a ke mate ma ku wuli che la te chamo de ka mi di el cho ko te chu la ko mu de mi ko ni mo kai ti mi ti bete ni yo bora ti na le de mi se electronic a me ti pa de ton kan che kan e jan chu na me boro ka lo ni yo le charo un fo sa me ku ka me ka che ku wuli e mi la me pie gi e mala wi po me de kre tu mu de ka me ka cho ji ni mo a ti te de ka ma to ya ye so la palo gra attacker judges school no gato to menu di menu che rodia tiene en la dog di e chiaro memory che cre flash dices a me fai la spema e se cachi che coches no menu che sto pulata di e guarda che bas con el loa loa so che cachi che chun con el loa loa che aquí ya dia dia mana por et na smart for che pai che go e bolo che il tubo de me che bel di chupa a dai miele che care no no care to va ga un tubo di acame di po menu che io mica me mette pe ma e dal di che io a ti che mette io con chim che io rodio lo che già me cubo ma chola che ma che le chuse di go chipo Monday directa, mi soto en yo dobo, y muta pira pira güey, adiós a chela chel, a güey, a piche la boy güey.
4: It's 2 p.m. Cosancho, con baby, ciao, dorgo come, ci piara boro e boro, tu ne hai del rapa FM. From around the world and across Uganda, this is the news you can count on 88.3 Rapa FM, communication for development.
5: Brought to you by Pride Bank, T. Deloitte Bank, Badirna, Uganda, the Bene Deposit Protection Fund of Uganda, and Manerni, Chiendini, Maiguan Botwa, Wai Wel Maromo, Chili Milio, and Apakulu,